Finita come avrei, ho tenuto abbastanza, il lavoro, tutto. E pon tu, saccami questa mierda, eh.